0: avispa.
1: Picciarina!
0: Picciarina!
2: Kaira tu cama, chaya chimorgaiku, zichtarina wakichita.
1: Zichtarina!
0: Zichtarina!
1: Zichtarina!
0: Gausa ininchista!